americano lo fa, ma tu si andava, ma ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua la russola, ma che cazzo è quando mi parlo, dite con questo microfono, si parla, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.